Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Oh yay, the blues has got me.
2: Thanks, Ronnie.
1: Hey?
2: Thanks, Ronnie.
1: Good luck. Ready? One, two, three.

avanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice: se mi dovesse

Sì, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

venirmi a dire, Daniela, che al limite in fondo ci si può solo scherzare, e che non vuoi sentirne parlare di questi miei sporchi, sporchi panni da lavare. Il fatto è che da te

0: sappiamo fare e poi sfumare.
1: Ho fatto l'amore con me stasera.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti e l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica

causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile. Agisce in particolare sul vostro fisico. Non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: way.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante, grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea.

0: Di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro, ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Oye, hola, ambia, ¿va dónde va?
4: Oye, estoy yendo para una fiesta con la familia Doca, porque a mí me encanta el coco. ¿Y a ti? ¿Te gusta el coco?
3: ¿Eh?

0: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Io sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella. Nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi. Nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica. E nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
4: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
3: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
4: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
3: Quante cose può significare un abbraccio?
4: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
3: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense. I see the seven sands. Now baby, let's get started for life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose e fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
1: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40190 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
2: Ma lo ritengo di attualità perché è importante che ci siano meno inquinati possibile, conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte ci sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono le strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby. E allora io segnalavo di verificare determinate situazioni e se fosse lo stadio, se fosse corrisposto a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente. Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità. E allora, non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
1: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
2: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto di per la mia esperienza la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare e quali potrebbero essere i benefici della collettività ed anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60 mila, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
3: Per quanto riguarda il DDL Cielo Blu sono perfettamente d'accordo.
1: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco, che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
3: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato, ma nessuno ne ha parlato e nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti prezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
2: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione. Certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corrente e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. E per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto, molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa? L'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi. L'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto. Perciò tutti questi argomenti, dico, l'acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre discipline che camminano parallelamente al percorso acupunturale, diventano veramente interessanti per il cittadino.
3: L'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di acupuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'acupuntura rioraurica, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioraurica, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'acupuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di acupuntura che l'acupuntura non è la fissione degli spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quell'organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'acupuntura è qualcosa di serio. Allora chi si occupa di acupuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di acupuntura e la gente parla di acupuntura solo per la lombosciatalgia, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'acupuntura. L'acupuntura è prevenzione, l'acupuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di acupuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'acupuntura.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
3: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei, e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
1: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
3: Grazie, arrivederci.
1: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante, grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano, la luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas.

Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima intanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli avvitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il Servizio Autonomo Gestione Concorsi Pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Domus Novas.
2: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
7: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
18: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Buongiorno Maurillo, saluti e baci a tutti gli amici che sono in ascolto. Questa mattina anche io mi sono concesso il privilegio di ascoltare questa magnifica trasmissione. Con l'occasione volevo salutare tutti gli amici che mi hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto, quindi un saluto a tutti e saluti e baci. Ciao da Stefano Manetti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Hub, il web. Quindi ringraziamo e salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi ascoltatori che avete scelto Saluti e Baci anche questa mattina. È il momento, come tutti i giorni, dei grandi successi. Quindi naturalmente diamo linea a Mariella, la nostra amica Mariella di Rovigo. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Per il terzo giorno di grandi successi vi propongo il brano Gli ultimi romantici, canzone uscita a novembre 2022. È un brano che celebra l'amore vero e duraturo, manifesto per chi crede ancora nei valori tradizionali e nei sentimenti puri dell'epoca moderna, ma sempre più cinica, in cui viviamo. Buon ascolto a tutti e buona giornata. Ciao ciao.

Bene, allora il numero di telefono l'avete capito? Bene, bene. Salutiamo allora Mariella, che ci ha regalato una canzone di Ramazzotti. Lei naturalmente tornerà insieme a lui a braccetto domani mattina alla stessa ora. Ciao, grazie Mariella. Andiamo avanti con le dediche, anzi iniziamo con le vostre dediche, richieste, saluti e chi più ne bene più ne metta. Allora, stamattina iniziamo bene, eh? Allora andiamo un po' a salutare gli amici di TikTok. Salutiamo Daniela, buongiorno Daniela, un abbraccio forte, un abbraccio anche Alfonso, Daphne, Angelo, Angela, buongiorno Angela, se non sbaglio, certo, è la prima volta che la vediamo, quindi la seguiamo, mettiamo segui, bene. Poi salutiamo Rudina e Vincenza.

Allora, prima dedica, primo messaggio, prima canzone. Ciao Maurillo, per questa mattina mi puoi fare ascoltare la canzone di Franco Bagutti, Mari e Monti? Allora, Graziella, tu non hai la minima idea quanto piacere mi fa mettere questa canzone, perché questa era la canzone che mia mamma, la nonna Lina, lei amava tantissimo. Quindi grazie, grazie per questa bellissima canzone. Poi dice: la voglio dedicare a tutti quelli di Saluti e Baci, a te con tutta la tua famiglia, alla piccola Chloe e poi a Rita, con tanto tanto affetto, e a tutta la mia famiglia e soprattutto a mio papà con tanto tanto amore, dedicandogli dicendole che naturalmente gli voglio un mondo di bene. Poi un saluto a mia nuora, alle mie due vite, miei nipoti, che loro per me sono tutta la mia vita. Grazie Maurillo, un abbraccio forte con il cuore, buona giornata, firmato Graziella di Sassari. E quindi salutiamo anche gli amici della Sardegna che sono collegati in FM. Eccola qui, Maria Monti. La voglio regalare anche a mia mamma che è da lassù. Lei sicuramente mi sta ascoltando, grazie.

Bene, bellissima la canzone di Bagutti, grazie naturalmente a Graziella, un abbraccio alla nostra amica di dalla Sardegna, esattamente da Sassari, dalla città di Sassari, esatto. E un saluto va anche forte e grande alla nonna Lina, che da lassù ha la radio ben accesa. Ciao nonna Lina, un abbraccio. Allora, adesso c'è un altro messaggio che dice: ciao Maurillo, il mio nipotino Edoardo vorrebbe sentire degli 883 se tornerai. Grazie, firmato Lucia di Rovigo. Eccolo qui, carissimo Lucia, e naturalmente Edoardo, se tornerai.

0: Allora, attenzione, perché adesso c'è un messaggio che è arrivato al nostro WhatsApp ed è questo qui. Eccolo qui, Marco.
1: Buongiorno amici di Saluti e Baci. Qui è il vostro DJ Felix in barra pesante. Avanti, qua si lavora sempre.

Allora, bellissima canzone questa di Nico Fidenco, Con te sulla spiaggia, canzone richiesta da parte di Marco, il nostro amico con il camion che sta lavorando. Buon lavoro, grazie, grazie, grazie. Allora, è possibile ascoltare Pino Daniele con Boogie Boogie Man? Grazie, saluti e baci a tutti. Firmato Alfonso. Eccola qui.

0: Dalla voce di Pino Daniele abbiamo ascoltato Boogie Boogie Man. Grazie ad Alfonso per la richiesta. Altro messaggio in su WhatsApp.
1: Buongiorno Morillo, buon martedì a tutti. Sono Simona. Volevo richiedere la canzone di Ultimo Romantica. E sono stati sabato al concerto, bellissimo. E niente, saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i vari gruppi. Baci baci da Simona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere.
0: Allora vogliamo salutare Edoardo. Ciao Edoardo, per la scelta degli 883 che hai naturalmente scelto prima. Ciao, salutiamo anche Lucia. Buona giornata.

0: Abbiamo subito Maria, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno e buon martedì.
1: Pure a te, tua famiglia.
0: Grazie. Allora, stamattina che canzone ci regali?
1: Frank Cipriano.
0: Ok. E la canzone si chiama Chitarra Romana.
1: Romana.
0: Va bene, perfetto. Chi vuoi salutare, Maria?
1: Salutate tua famiglia, mia cognata Costanza, Angelo, Francesco e Marianna. Saluto, saluto e bacio la radio, mia famiglia. La famiglia sta, sta a San Severo.
0: Sì.
1: E saluto mio marito Franco. E saluto e bacio. E mo passa Franchino.
0: Ok, grazie Maria, un abbraccio.
1: Va bene.
0: Ciao Maria, grazie, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, sentiamo anche Franco.
1: Ciao Franco.
0: Salutiamo Gwen.
2: Buongiorno Marino.
0: Buongiorno Franco, buongiorno.
2: Buongiorno, anche a voi, buona giornata.
0: Buongiorno, grazie, ricambio.
2: Andate al mare domenica.
0: Se sono andato al mare domenica?
2: Ah.
0: No, no. No, no, no, no. Non ho capito, scusa.
2: Non lo dire, sono andato già nessuno al mare.
0: Senti, ma tu sei andato al mare domenica?
2: No, ancora no, ma domani posso andare al mare.
0: Ah, domani vai al mare?
2: Sì, sì, domani.
0: Ah, ok, ok, ok. Che poi vai, dove vai? A Torre Mileto?
2: A Torre Mileto, Torre Mileto va sempre.
0: Sì. Torre Mileto, bravo, bravo. Allora,
2: va mattina e mezzogiorno.
0: A proposito, salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Torre Mileto. Bellissima spiaggia del
2: Gargano.
0: Bene. Senti, chi vuoi salutare, Franco?
2: Salutiamo in ora quando a voi, a tutta. Tutte quelle persone che si assistono a questa idea di che si sta facendo stamattina.
0: Ok, perfetto. Grazie.
2: Va bene.
0: Grazie Franco.
2: Ci vediamo domani. Se vai io a mia moglie.
0: Ok, perfetto. Va bene.
2: Va bene.
0: Grazie Franco, un abbraccio.
2: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie.

0: Mauro Cipriani con Chitarra Romana, canzone che in quanti avete cantato questa canzone? Questo è un grande successo. Dove ti viene la voglia di cantare? Vabbè, allora, sono le 9:30, manca ancora mezz'oretta e poi naturalmente torneremo domani mattina, solito 8:30-10. Abbiamo un'altra telefonata e c'è Lorenzo Emma, buongiorno. Ciao Cristina, buongiorno anche a Cristina. Dimmi, buongiorno Emma.
1: Dipende con chi te vuoi ciaccoiare, perché al telefono che sono me. Però se vuoi Lorenzo te lo passo.
0: È lo stesso, se vuoi passare a Lorenzo parliamo con Lorenzo, non cambia poi nulla. Allora, buongiorno Emma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, allora la canzone che hai scelto stamattina è Zucchero con Amor che
1: muovi il mondo.
0: Il mondo, più che il mondo, il sole, dice.
1: Amor che muovi il sole, vabbè.
0: Un saluto a Emma e Lorenzo da parte di Mario.
1: Buongiorno Mario e un saluto a tutto il rullo di TikTok.
0: TikTok.
1: E un buongiorno a tutti quelli che ascoltano, buongiorno a tutta la famiglia, senza escludere nessuno, famiglia di Maurillo, buongiorno all'amico Carita, ma ricordatevi sempre che io mando un bacio all'amore nostro che si chiama Chloe.
0: Ok, grazie.
1: Ok, mi raccomando nonno, dagli un bacio quando la vedi spuntare da qualche parte.
0: va bene
1: da parte di tutti noi.
0: Dopo, quando arrivi in radio, così la saluto. Ok,
1: e un salutone anche al boscaiolo, che mi piacerebbe sapere se ha mangiato tutti i babà che c'erano in giro.
0: Sì, ha mangiato anche quelli nuovi. Alfonso, che dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao Alfonso. E un saluto arriverà o se non c'è già, anche a Angelo dalla Germania con Lucia e a Azzurra.
0: C'è già Angelo, Angelo è già collegato.
1: E anche a Manuela di Galdignano Terme.
0: Simona dice buongiorno Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno Simona, buongiorno Costanza, buongiorno Michele, Angela e la piccola Francesca. Ok?
0: Va bene.
1: Io vi lascio con Amor che muovi il sole.
0: Sì, esatto, proprio questa.
1: Ok.
0: Ciao Emma, grazie.
1: Ciao Maurillo, a domani.

0: Zucchero con Amor che muovi il sole. Grazie a Emma Lorenzo, buongiorno. Altra telefonata e c'è Antonietta e Mamma Nunzia, buongiorno. Abbiamo perso Antonietta, eh? Antonietta, buongiorno. Antonietta, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurizio.
0: Ah, ecco. Non mi sentivi?
1: Sì, no, mi stavo vestire.
0: Ah, ok. Allora, cara Antonietta, buongiorno, buon martedì.
1: Buongiorno.
0: Allora, stamattina abbiamo scelto una bellissima canzone dei Berlin.
1: Bella, no, perché l'ho sentita in TV, alla televisione.
0: Sì, si chiamano Berlin con Take My Breath Away.
1: Sì, okay. Perché è inglese, non lo so. Io non lo so l'inglese.
0: Neppure io, di la verità. Vabbè. Però, ascolta, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: È Mavrillo.
0: Sì.
1: Mavrillo, questa gliela dedico a un amico.
0: Ah, ok. Come, si può dire il nome?
1: Luigi.
0: Luigi, vabbè.
1: Caruba.
0: Ok. Quindi, ok, e poi chi saluti?
1: E poi saluto mia madre, mia zia.
0: Sì.
1: Poi Gemma, il mio gruppo, e poi il mio gruppo di Rosario e le mie amiche.
0: Ok.
1: E Boscaiolo, pure il Boscaiolo.
0: E il Boscaiolo, va bene, perfetto.
1: Grazie, Mavrillo, pure a te.
0: Grazie, grazie. C'è Simone che ti saluta e dice
1: sì,
0: buongiorno Antonietta e Mamma Nunzia.
1: E della casa di riposo?
0: No, Simone è di Anzio, in provincia di Roma.
1: Maurillo, ti devo lasciare, è venuta mia madre.
0: Ah, ok, saluta la mamma, ciao, grazie.
1: Grazie, ciao.

Salutiamo anche Mary che è venuta a trovarci. Buongiorno anche a Mary, buongiorno a tutti gli amici di TikTok. Grazie naturalmente ad Antonietta e la mamma Nunzia. Abbiamo riascoltato questa canzone di Top Gun, Berlin, con Take My Breath Away. Vabbè, ci provano a parlare inglese, vabbè, non conosco nulla. Aiuto!

0: Buongiorno Davide, che è venuto a trovarci su TikTok. Ciao Davide. E allora attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata che arriva da un posto meraviglioso, uno dei posti più belli d'Italia, ma sono tutte belle le città d'Italia. Sono tutte belle le mamme del mondo. Allora, vediamo un attimino. Per noi c'è Antonio da Ortona. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come si può dire? Bella ma non famosa.
0: Bella ma non famosa, è vero, è vero. E quindi invitiamo i nostri amici, se quest'anno
1: dicono... A fare
0: dicono,
1: una visita.
0: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Perché poi il posto è bello. Cos'è che consigli, cos'è che dovrebbero visitare, a parte il mare, insomma, il mare che è meraviglioso. Ma cosa consiglieresti tu ai nostri amici di visitare?
1: Guarda, la mia cittadina non è molto grande, abbiamo due, tre... La cattedrale, il castello aragonese, il museo della guerra.
0: Sì.
1: Poi sul mare ci sta tutto quello che si può trovare, diciamo.
0: Poi c'è.
1: E poi chi ama la bicicletta, ci sta una ciclabile fantastica.
0: Poi c'è il Trabocco, no? Questo.
1: Sì.
0: Questo posto dove ci sono queste. Com'è che si chiamano? Palafitte? No, sono praticamente...
1: Una volta venivano usate per pescare.
0: Sì. Adesso no?
1: Una sola, diciamo, è attrezzata per far vedere come si faceva una volta, diciamo.
0: Ah, ho capito, ho capito. E poi si mangia anche dentro, all'interno, giusto?
1: La maggior parte è stata trasformata in ristoranti, quindi diciamo...
0: Senti,
1: è qualcosa di particolare, ma
0: quante casette ci sono? Chiamiamole casette perché non lo so, sono fatte in legno, giusto?
1: Sì, legno di recupero dal mare.
0: Ma pensa te che bello. Anni, da quanti anni ci sono lì? Parecchi?
1: Sì, diciamo centinaia di anni.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Diciamo che prima erano molto più ce n'erano molte di più, molte sono state distrutte.
0: Sì.
1: Dalle intemperie, dal mare.
0: Ah, ho capito.
1: Però qualcuna resiste, diciamo, adesso non so di preciso, ma da Ortona a Vasto penso che ce ne saranno una quindicina, diciamo.
0: Ah, ho capito. Bene, quindi se volete passare una vacanza in un posto dove non avete mai visto, non l'avete mai visto, allora passate per Ortona. Ortona.
1: E poi si mangia benissimo.
0: Certo. Certo, certo che sì. In Italia si mangia bene ovunque.
1: Sì,
0: ogni posto è una meraviglia. Va bene, allora, caro Antonio, oggi ci regaliamo una canzone bellissima di Rita Pavone.
1: Sì.
0: Che dice: come te non c'è nessuno.
1: Difatti. La mia città è questa.
0: Esatto, esatto. Va bene.
1: Unica,
0: esatto. Ogni città è unica, come
1: è
0: noi.
1: Unica, sì.
0: Come lo siamo noi, ogni persona è unica ed è speciale. Quindi anche le città sono uniche e sono speciali. Bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, senti un po', che chi saluti? Beh, salutiamo tutti, no?
1: Beh, certo. Un abbraccio caloroso a tutti.
0: Va bene. Grazie.
1: Ciao, ciao e buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie anche a te.

Rita Pavone, grazie ad Antonio dalla costa di Trabocchi. Allora, c'era qualcuno che scriveva, ci scriveva una cosa, eccola qui. Alfonso dice: confermo, lungo la costa abruzzese e molisana si mangia benissimo, ma anche all'interno. Certo che sì, si mangia bene ovunque.

Adesso c'è Mario di San Nicandro Garganico che dice: Mauro, dedico a tutte le donne, in modo particolare alle sannicandresi, una canzone dei Platters, si chiama Only You. No, sono stonato. No.

0: Sì, provate 351-340-9220. Risponde saluti e baci. Pronto? Buongiorno. Io sono Saluti e Baci, l'intelligenza artificiale di Saluti e Baci. Voi chi siete? No. Va bene, dai, allora abbiamo un altro messaggio vocale che arriva questa volta dalla provincia di Padova. Sentiamo un po'.
1: Ciao Maurillo, oggi volevo dedicare a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Buona giornata da Paola e Gianni, grazie mille, ciao e un abbraccio.

Sanicandro Garganico che ci regala una canzone di Claudio Baglioni, Claudio Villa, Claudio Baglioni. È una canzone di tanti anni fa che dice vogliamoci tanto bene. Grazie Rita, un abbraccio a te. Naturalmente lei saluta tutti i radioascoltatori e dice tutti, tutti. Davide dice bellissimo programma, complimenti. Ciao Davide, grazie!

Si chiama Claudio Villa con Vogliamoci tanto bene. Salutiamo, ringraziamo Rita di San Nicandro Garganico che ce l'ha regalata. Grazie, un abbraccio forte, carissima Rita. Allora, mancano 9 minuti. E allora attenzione, perché adesso ci facciamo un caffè? Ce lo facciamo tutti insieme? Dai, andiamo dalla Peppina.

0: ci stava, dai. E adesso, ma sì, ma no. Maurillo,
1: ma sì,
0: io.
1: Ma no, ma sì, ma no. La vita è un tiro alla fune.
0: Io uno peggio dell'altro.
1: Ma sì,
0: in che senso?
1: Ma no, ma sì, ma no. Però ci vogliamo un gran bene. Ma sì, ma no.
0: Siamo alla
1: ma
0: chiusura, cari amici. Mancano sei minuti.
1: Quando mi vuoi dare.
0: C'è qualcuno di

0: avanti con il primo saluto, pronto?
1: Emma Lorenzo, buona giornata.
0: Ciao, grazie Emma Lorenzo, un abbraccio. Ciao. Ciao. Adesso, dopo questa canzone,

0: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Maurilla.
0: Ciao.
1: Saluto a tutti. A tutti voi, saluti e baci.
0: Grazie.
1: Un abbraccio. Ciao, ciao.
0: Ciao Costanza, grazie. Ciao. Ciao.
1: Prego, prego. Ma
0: no, ma sì. 351-340-9220 se volete salutarci. Io saluto da qua, la voce ancora sta così così. Però ci vogliamo. Ciao Chloe, è arrivata Chloe.

0: c'è Alfonso che dice dai e Chloe. Allora attenzione, arriva l'ultima canzone. Nel frattempo abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Buongiorno, da Rita San Cantro Garganico, saluto tutto i miei amici Salute e Baci, sempre con tanto affetto ci sono ogni giorno per loro e li ringrazio tutti e saluto il nostro grandissimo, amatissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia intera. Ciao!
0: Grazie Rita, c'è Simone che dice ciao Rita, ti voglio bene!
1: Grazie!
0: Ciao Rita, grazie!
1: Ciao, grazie a te!

0: sì.
1: Un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto, Marilla.
1: Buongiorno.
2: Saluta, la radio. Saluta a tutti. Arrito, un bacio a Rita.
1: Grazie, ciao.
2: Ciao, Marilla.
3: Sei soltanto tu quella che fa palpitare.
1: 351-340-9220 se volete salutarci. Lui è Michele Rodella, Rosabella.

Dai che siamo arrivati alla fine anche oggi. Siamo assolutamente arrivati alla fine. Salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme, che adesso ci manda un messaggio e dice: buongiorno, saluti e baci alla radio. Ciao Sebastiano, un abbraccio. Allora, cari amici, è il momento di dire ciao. Risponde Salu. Ti e baci. Allora, torniamo domani mattina 8:30-10, se avete voglia. Se avrete un po' di tempo da dedicarci, allora domani mattina 8:30-10. Soliti mezzi, le radio in FM e DAB, che salutiamo e ringraziamo. Ma c'è anche Alexa, quindi basta dire: Alexa, apri saluti e baci. Adesso non si apre più Alexa perché abbiamo cambiato il nome, no? Se volete potete cambiare il nome, e così quando dite Alexa non si apre più e non si ferma più. Va bene, poi vediamo, salutiamo gli amici appunto dell'FM, il DAB, il web, tutte le radio collegate, specialmente anche le radio che ci ritrasmettono la notte, il mattino presto. Buona giornata, ringraziamo, salutiamo tutti, salutiamo Emanuela di Galzignano Terme, la nostra amica speciale. Bene, un saluto a tutti voi, salutiamo gli amici di TikTok, Simona, Mario, Alfonso, Angelo, Davide, Grace, Antonina dalla Calabria, Rudina,

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?

0: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
1: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, Edizioni Albatros.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti, è l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, c'è Carla a darvi il benvenuto su Musicalmente Italiana, il nostro spazio senza tempo dedicato ai giganti della nostra musica. Iniziamo questo viaggio con il re della provocazione Fabrizio De André e la sua hit immortale Bocca di Rosa. Questo pezzo è un vero e proprio film e musica che racconta lo scompiglio creato dall'arrivo di una donna bellissima nel paesino di Sant'Ilario, capace di far impazzire gli uomini e scatenare le furiose gelosie delle mogli del posto. Si dice che Bocca di Rosa sia esistita davvero, si chiama Liliana, una donna carismatica della Genova degli anni 60, con cui De André passava intere serate a chiacchierare. Pensate che la vera stazione ferroviaria di Sant'Ilaria, ormai chiusa, è diventata un santuario pop per i fan, con una statua in ardesia che celebra la protagonista del brano.
1: 1979.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

Dopo aver già collaborato nel 2024, Fabi Fibra ha inserito nella Deluxe Edition del suo ultimo disco l'inedito che si chiama Antidroga in duetto con Emma, consolidando il loro legame artistico. Nel 2023 il tormentone di Paola e Chiara è tornato a farci ballare in una travolgente versione moderna arricchita dalla voce inconfondibile di Tiziano Ferro e dalla produzione di Capriponte. Questo rifacimento nasconde un retroscena di profonda amicizia. Quando Ferro era ancora un esordiente, le sorelle Iezzi furono tra le pochissime a credere in lui. Quindi partecipare a questa nuova veste del pezzo è stato un suo personalissimo ringraziamento per le due sorelle.

Il sole, si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

Un trionfo da oltre 1 milione di copie che proiettò la voce micidiale del Leone di Cellino San Marco nell'Olimpo della canzone. L'eco di questo successo fu così dirompente che nello stesso anno l'allora giovane cantante venne scelto per aprire niente po' di meno che le date del tour italiano dei Rolling Stones. C'è un brano che nel 2021 ci ha incantati davvero per la classe e l'ironia. Parlo di Toy Boy, la raffinata bossa nova nata dall'incontro tra Colapesce di Martino e l'immensa Ornella Vanoni. Il video mette in scena un divertente corteggiamento tra le isole Eolie, dove i due cantautori si propongono come amanti tutto fare, e la Vanoni li liquida con aristocratica e divertita noncuranza che nella sua carriera ha sempre dimostrato, prestandosi a giocare anche con questi due ragazzi molto più giovani di lei.

0: che cosa magari si può fare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

La meravigliosa Vento Selvaggio, uno dei pezzi più belli contenuti nell'album di Antonello Venditti, Prendilo tu questo frutto amaro, che rappresenta un momento liberatorio dove la potenza della musica si fonde con la voce del cantautore. La genialità del testo sta anche nell'usare la metafora della tempesta estiva, vissuta non come un elemento distruttivo, ma come una scossa necessaria per risvegliare le coscienze e ritrovare così il coraggio di amare senza freni. Si chiama Camera 209, il prossimo firmato dalla penna del bravissimo Davide Petrella, che utilizzò la traccia omaggiando esplicitamente la trascinante base dei DB Boulevard, una hit planetaria che nei primissimi anni 2000 fece ballare i club di tutto il mondo, ripreso dalla voce inconfondibile di Alessandra Amoroso.

Celebriamo una delle estensioni vocali più formidabili della nostra musica, questa traccia inclusa nel suo album d'esordio del 1994. Una straordinaria interpretazione di Giorgia, di Lucio Battisti, di un brano vecchio di Lucio Battisti. La produzione così decise di spogliare il pezzo per cucirle addosso un arrangiamento funk incredibile.

0: Siamo scivolati nel 2020 con una delle tracce avvolgenti firmate da Gaia, nato originariamente in portoghese che in seguito poi decise di riadattare interamente in italiano. Parliamo ora di uno dei brani capolavoro di Ron. Una sera fece ascoltare a Lucio Dalla questa melodia al pianoforte. Era solo un provino all'epoca, una cosa ancora un po' abbozzata. Dalla lo bloccò subito e gli disse: questa è una bomba, ma devi scriverci su un testo che parli dell'essenza pura, di qualcosa di spirituale e molto profondo. Ispirato quindi da quel consiglio, Ron scrisse una poesia dedicata alla parte più intima di ognuno di noi, quella che non mostriamo a nessuno, la nostra anima. Con questa meraviglia vinse il Festival Bar, diventando una delle canzoni manifesto di quell'estate e della sua intera carriera.
1: 1982.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Nascondi dolore, tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Certo che riascoltare Malavita alla luce di quello che è successo fa tutto un altro effetto. Sembra quasi che in questo testo ci fosse un sapore profetico, perché come sappiamo Faust e California si sono lasciati chiudendo sia la loro storia d'amore che lo straordinario progetto di Coma Cose. Proprio come la protagonista della canzone che prende quel treno per fuggire dal passato, anche loro hanno scelto di riprendersi la propria libertà separando le loro strade. E allora, anche se c'è tanta malinconia, auguriamo a entrambi il meglio per questo nuovo viaggio da solisti. Quello in arrivo è nato dalla grandiosa intuizione degli Articolo 31, che lo rese immediatamente un successo radiofonico con l'utilizzo di un campionamento vintage. Il duo andò a pescare direttamente dal 1942 il famosissimo ritornello swing di Natalino Otto, Mamma voglio anch'io la fidanzata. J-Ax poi ha svelato in seguito che a ispirargli il testo, incentrato sulla satira dei legami stabili e sulla rivendicazione della vita da single, fu proprio il suo socio DJ Jed, che all'epoca era assolutamente refrattario all'idea di impegnarsi con una sola donna.

Bel ritmo in una delle novità che inaugura l'estate musicale italiana, ma non poteva essere diversamente visto che è frutto della collaborazione tra la produzione elettronica di Gabri Ponte

Loredana Bertè dal festival del 2024, pazza ma fino a un certo punto, perché ha dovuto annullare il concerto in programma a Bergamo con una motivazione ben precisa dovuta a questa incredibile ondata di caldo record che ha spinto lo staff medico a imporle l'ALT, perché salire a 75 anni su un palco all'aperto con questa canicola è diventato un rischio concreto per la sua salute. La Bertè ha confessato che fermarsi è la cosa più difficile al mondo per lei, ma questa volta ha stravinto il buonsenso. Voltiamo pagina, andiamo dritti in Brasile, ma con un tocco italianissimo, con una hit assoluta che ha infuocato le nostre estati. Sto parlando di Amore Capoeira, con un pezzo che nel 2018 ha letteralmente monopolizzato le radio unendo la voce graffiante di Giusy Ferreri al flow internazionale della superstar giamaicana Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima di congedarmi da voi voglio lasciarvi con una grandissima pagina della nostra canzone. Un brano perfetto per entrare nel vivo dell'estate ed accogliere il mese che sta per arrivare, interpretato dal grandissimo Edoardo Vianello. Con questa gioiosa canzone vi ringrazio di cuore per avermi seguito, per aver condiviso con me quest'ora insieme. Un bacio da Carla e buona estate a tutti.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti e l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante, grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile, agisce in particolare sul vostro fisico, non siete in forma e sarete nervosi. Novità sono previste in famiglia. Scorpione, giornata buonissima per concludere un affare, per fare una spesa che rimandate da troppo tempo. Mercurio e luna vi rendono estremamente pratici. Sagittario, bellissima giornata in cui potrete mostrare il meglio di voi stessi sul lavoro ma anche nella vita privata. Non vi esponete troppo con le parole. Capricorno, la luna ostile crea qualche problema di comunicazione in casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte. Acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive. Anche in amore arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato. La quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.

0: vi svelerò un segreto che forse molti di voi sapranno già. Netflix non vi legge nel pensiero,
1: ma osserva i vostri gusti molto meglio di quanto possiate immaginare.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma allora Chiara, secondo te Netflix mi conosce?
1: Beh, possiamo dire più di tua madre.
0: Beh, addirittura.
1: Tua madre almeno ogni tanto sbaglia regalo.
0: Sì, beh, in effetti.
1: Oggi parliamo di una domanda che ci siamo fatti tutti almeno una volta.
0: Come fa Netflix a sapere quale serie consigliarmi?
1: E soprattutto, perché ogni tanto ci prende in pieno?
0: Beh, la risposta è intelligenza artificiale.
1: Ma non è che guarda dentro la tua testa?
0: No, no, guarda quello che fai.
1: Tipo?
0: Tipo cosa guardi, quanto tempo resti su un film, se lo interrompi dopo 10 minuti, o se fai una maratona fino alle 2 di notte.
1: Mi sento un tantino osservata.
0: Beh, un pochino sì,
1: Guarda anche quello che cerco.
0: Ma certo, le ricerche, i generi che preferisci, gli attori che scegli più spesso e persino gli orari in cui ti guardi qualcosa.
1: Quindi mette insieme tutti questi indizi
0: e costruisce un profilo dei tuoi gusti.
1: Un po' come quell'amico che dopo anni sa già cosa ordinerai al ristorante.
0: Sì, solo con molti più dati.
1: E se guardo una commedia romantica?
0: Beh, non significa che ti consiglierà solo quella.
1: Meno male.
0: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
1: Oddio, ma in che senso?
0: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
1: potrebbe suggerirlo anche a me.
0: Esattamente, proprio così.
1: Quindi non analizza solo me.
0: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
1: È come avere milioni di consigli tutti insieme.
0: Esatto.
1: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
0: E per fortuna, direi io.
1: Per fortuna?
0: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
1: Quindi sperimenta.
0: È un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
1: Un pochino, dai.
0: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
1: ma anche farti restare sulla piattaforma.
0: Bingo!
1: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
0: In parte sei tu che scegli.
1: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
0: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
1: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
0: E più imparano a conoscersi.
1: E più ci conoscono.
0: E più diventano brave a fare previsioni.
1: Alla fine non leggono il futuro.
0: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se un algoritmo riesce a prevedere così bene cosa guarderete, quante delle vostre scelte sono davvero spontanee? Ma forse la vera intelligenza sta nel ricordarsi che il telecomando alla fine ce l'abbiamo in mano noi. A domani!
1: Ciao!

Buona estate 2026, come va? State bene? Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia questa settimana, con Massimo Esposito, insieme con i 60 minuti di grandi successi. Tuca Marena con Baby K, stabile come la scorsa settimana, alla posizione numero 20.

I tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart sulla vostra radio preferita. Ogni settimana andiamo a scoprire le 20 canzoni le più programmate in radio in Italia. Il numero 19 al mio paese con Serena Brancale e Levante Delia perdono qualche posizione. E attenzione, attenzione, perché alla posizione numero 18 è stabile come la scorsa settimana Annalisa con Canzone Estiva.

0: E hanno perso qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini alla posizione numero 17. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e in questa straordinaria estate 2026 stiamo scalando la Italian Chart, la classifica italiana. E attenzione che ci sono tante novità anche quest'oggi. Al numero 16 è stabile, come la scorsa settimana, Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: maledetto me.
1: Un 2026 all'insegna del grande successo per Fulminacci, che è stabile al numero 14 della Italian Chart. Ancora un buon ascolto da Massimo Esposito. Buone vacanze, buona estate 2026. Stiamo scalando la classifica italiana e restate all'ascolto perché ci sono grosse novità. Perde qualcosina J-Ax con la sua Hippie Yayo al numero 13.
2: 1, 2, go!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche questa estate 2026 c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Al numero 11 scende Saif con Buona Domenica. Facciamo un attimo di pausa e tra pochissimo torniamo con le prime 10 posizioni. Restate lì. Italian
2: Chart. Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: Radio Domus Novas.
1: Ancora benvenuti nella Italian Chart insieme sulla vostra radio preferita. Stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. E adesso pian pianino ci stiamo avvicinando al vertice. Alla posizione numero 10 scende Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

Lucky, il nuovo singolo di Anna al numero 9. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Noemi è stabile alla posizione numero 8 con Tu cosa fai stasera?

I grandi tormentoni dell'estate all'interno dell'Italian Chart. Francesco Cabani con Summer Funk al numero 6. E attenzione che al numero 5 torna in classifica Tommaso Paradiso. Il suo nuovo singolo che entra prepotentemente in classifica si intitola Agitare Coca-Cola.

Italian Chart, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Al numero 5, al numero 4 sale Partenope di Mark Ramon, Serena Brancale e The Colors. E attenzione perché perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Giovanotti ed Alfa, questa settimana sul podio, alla posizione numero 3.

scoprendo il podio della Italian Chart. Giovanotti ed Alfa scendono alla posizione numero 3 con Buon Vento. La scorsa settimana loro erano al primo posto, Pinguini Tattici Nucleari. Oggi al numero 2, Sorry, Scusa, Lo Siento.

Hot. C'è il riepilogo prima di scoprire la canzone regina della settimana. Samurai J scende al numero 10 con Flamenco Paranoia. C'è il nuovo ingresso di Anna con White Girl West dal numero 9. Tu cosa fai stasera con Noemi al numero 8. Scende Gaia alla posizione numero 7 con Bossa Nostra. Summer Funk di Francesco Gabbani perde qualche posizione questa settimana al numero 6. E c'è il nuovo ingresso di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola al numero 5. Al numero 4, Merk Raymond, Serena Brancale e The Colors risalgono la classifica con Partenope. Siamo sul podio, dove scendono Giovanotti ed Alfa al numero 3 con Buon Vento. Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari perdono una posizione, la scorsa settimana erano al primo posto. E attenzione, cari amici all'ascolto delle Italian Chart, perché c'è una nuova numero 1. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, Irama.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
5: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
4: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
5: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
4: Quante cose può significare un abbraccio?
5: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
4: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, Edizioni Albatros.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose e fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
2: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
1: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40190 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
2: Ma lo ritengo di attualità perché è importante che ci siano meno inquinati possibile, conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte ci sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono le strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby. E allora io segnalavo di verificare la mia situazione e se fosse lo stadio, se fosse corrisposto a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente. Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità. E allora, non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
1: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
2: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto, dico, per la mia esperienza, la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare e quali potrebbero essere i benefici della collettività ed anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60 mila, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
1: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
3: Per quanto riguarda il DDL Cielo Blu, sono perfettamente d'accordo.
1: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco, che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
3: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato, ma nessuno ne ha parlato e nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti pezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
2: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione. Certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corrente e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. E per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto, molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa? L'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi. L'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto. Perciò tutti questi argomenti, dico acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre discipline che camminano parallelamente al percorso acupunturale, diventano veramente interessanti per il cittadino.
3: L'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di acupuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'acupuntura rioraurica, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioraurica, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'acupuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di acupuntura che l'acupuntura non è la fissione degli spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quell'organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'acupuntura è qualcosa di serio. Allora chi si occupa di acupuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di acupuntura e la gente parla di acupuntura solo per la lombosca d'argilla, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'acupuntura. L'acupuntura è prevenzione, l'acupuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di acupuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'acupuntura.
1: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
3: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei, e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
1: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
3: Grazie, arrivederci.
1: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Siete pronti per una bella canzone rock, una scarica di adrenalina, un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: accenderà.
1: Carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana, settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali. Ask yourself.

E ricominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente, amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

E lui è Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

Luca Del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'Isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome. Che vuoi che...

E torna anche Over Jay con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva ad On Air con Voglio Te.

Stefano Caffagni, autore musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

ed esattamente 26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Stefano Tamburro, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista. Lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

E si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'Abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'Abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner, si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'Abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: dal regista Christopher Nolan.
21: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
22: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
24: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può.

Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti, semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
4: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic
4: con Marchio Del Weis,
5: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Domus Novas.
19: La mia radio.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose e fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
3: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
2: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40196960 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
3: Ma lo ritengo di attualità perché è importante che ci siano meno inquinati possibile e conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte i cieli sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono le strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby, e allora io segnalavo di verificare la mia individuazione e se fosse lo stadio, se fosse corrisposto a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente.
4: Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità, e allora non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
2: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
3: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto di per la mia esperienza la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare e quali potrebbero essere i benefici della collettività ed anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60.000, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
2: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
4: Per quanto riguarda il DDL cielo blu, sono perfettamente d'accordo.
2: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
4: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato, ma nessuno ne ha parlato, nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti prezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
3: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione. Certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corretto e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. Per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa l'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi, e l'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto, perciò tutti questi argomenti, dico l'acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre discipline che camminano parallelamente al percorso acupunturale diventano veramente interessanti per il cittadino.
4: L'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di acupuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'acupuntura rioraulica, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioraulica, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'acupuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di acupuntura che l'acupuntura non è la fissione degli spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quell'organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'acupuntura è qualcosa di serio, allora chi si occupa di acupuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di acupuntura e la gente parla di acupuntura solo per la lombosciatagia, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'acupuntura. L'acupuntura è prevenzione, l'acupuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di acupuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'acupuntura.
2: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
4: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei, e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
2: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
4: Grazie, arrivederci.
2: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: vi svelerò un segreto che forse molti di voi sapranno già. Netflix non vi legge nel pensiero,
1: ma osserva i vostri gusti molto meglio di quanto possiate immaginare.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma allora Chiara, secondo te Netflix mi conosce?
1: Beh, possiamo dire più di tua madre.
0: Beh, addirittura.
1: Tua madre almeno ogni tanto sbaglia.

0: dentro la tua testa.
1: No, no, guarda quello che fai.
0: Tipo?
1: Tipo cosa guardi, quanto tempo resti su un film, se lo interrompi dopo 10 minuti o se fai una maratona fino alle 2 di notte.
0: Mi sento un tantino osservata.
1: Beh, un pochino sì, eh.
0: Guarda anche quello che cerco.
1: Ma certo, le ricerche, i generi che preferisci, gli attori che scegli più spesso e persino gli orari in cui ti guardi qualcosa.
0: Quindi metti insieme tutti questi indizi
1: e costruisci un profilo dei tuoi gusti.
0: Un po' come quell'amico che dopo anni sa già cosa ordinerai al ristorante.
1: Sì, solo con molti più dati.
0: E se guardo una commedia romantica?
1: Beh, non significa che ti consiglierà solo quella, eh.
0: Meno male.
1: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
0: Oddio, ma in che senso?
1: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
0: potrebbe suggerirlo anche a me.
1: Esattamente, proprio così.
0: Quindi non analizza solo me.
1: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
0: È come avere milioni di consigli tutti insieme.
1: Esatto.
0: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
1: E per fortuna, direi io.
0: Per fortuna.
1: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
0: Quindi sperimenta.
1: È un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
0: Un pochino, dai.
1: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
0: ma anche farti restare sulla piattaforma.
1: Bingo!
0: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
1: In parte sei tu che scegli.
0: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
1: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
0: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
1: E più imparano a conoscersi.
0: E più ci conoscono.
1: E più diventano brave a fare previsioni.
0: Alla fine non leggono il futuro.
1: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
0: E allora vi lasciamo con una domanda.
1: Se un algoritmo riesce a prevedere così bene cosa guarderete, quante delle vostre scelte sono davvero spontanee? Ma forse la vera intelligenza sta nel ricordarsi che il telecomando alla fine ce l'abbiamo in mano noi. A domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
14: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
17: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Esto es el lápiz de platino.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e

0: appuntamento a domani.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona, e questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti: la tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porru, edizioni Albatros.
0: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
0: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Va ora in onda
1: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
2: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
3: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

Ci sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Wild Mac Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'11ª posizione.

0: L'anno 1996 Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti i Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls, ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.
4: Black Coffee.

0: Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta che era quella di Maxwell, già ascoltato tre volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.
1: If I should stay

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

Remember the Time, questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe I Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker, Body and Soul. 8ª Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC, Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill, My My My. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson, Remember the Time. E la canzone regina è The End of the Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. E da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Martedì 7 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli avvitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1929.

0: Ash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Eccoci ancora qui. Ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agora musicale, quella di Area Rock, che anche in questa estate che sembra un po' pazzarella, perché è un po' infuocata, un po' piovosa, un po' ventosa, un po' ci sono degli uragani, insomma, chi più ne ha più ne metta, come al solito abbiamo le estati che oramai si contraddistinguono per quello che poi è questo cambiamento climatico, che ormai dobbiamo dire non ci lascia più assolutamente scampo per nulla, anzi più il tempo passa, più, come possiamo dire tranquillamente, la nostra vita temporale ci trova un pochino giusto a parlare del clima, è davvero stravolta. Ma lo è stravolta ancora di più quando questa sera sentirete sicuramente quelle che sono le proposte che Raffaele Astore, ma soprattutto che Area Rock vi propone in questo appuntamento settimanale di circa 60 minuti per stare appunto in compagnia di quella che poi alla fin fine è la grande musica rock. Chiaramente ci sono tantissime novità di cui parleremo questa sera, e partiamo subito con quello che è il secondo album del chitarrista compositore Matthew Torres, un lavoro che conferma poi da un'altra parte approfondisce anche quella che è la poetica già delineata da questo musicista Matthew Torres con il precedente Descone Gut, pubblicato all'inizio dello stesso anno, vale a dire di quest'anno. Più che una semplice raccolta di composizioni strumentali, il disco si presenta con una sorta di viaggio interiore guidato da poi quella che è la sensibilità compositiva del musicista, che ha comunque quel timbro caldo che sinceramente affascina, ma è un timbro anche soprattutto limpido e profondamente espressivo, che si fa sentire attraverso quella che è la sua chitarra, la vera protagonista di quello che è poi questo intero progetto di Matthew Torres, con questo Sanctuary, da quale ci andiamo ad ascoltare in una versione solo, appunto, questo Rosewood, foresta, rosa della foresta. Lui è Matthew Torres. In apertura di questa puntata di

Matthew Torres, che richiama sinceramente alla mente un altro Matthew, anche lui grande chitarrista jazz. E noi continuiamo questo nostro viaggio interessante con quello che è un album di debutto pubblicato praticamente da pochissimi giorni, il 26 giugno scorso, per la Stomp Records. E stiamo parlando di un gruppo tutto al femminile, loro sono le Taxi Girl, e arrivano con questo debutto molto interessante. Se i primi due singoli hanno presentato la band, Static è dove si delinea il quadro completo. Attraverso 10 tracce, le Taxi Girl permettono insieme di mettere ritornelli accattivanti, testi incisivi e un'ottima alchimia. So Quaint, Taxi Girl e il loro debutto Static.

E queste erano le Taxi Girl, una band proveniente da Montreal che ci proietta all'interno di un panorama rock leggermente diverso che quello che da poi quello che amiamo frequentare. E continuiamo con un sound questa volta un po' più cupo ed aggressivo, perché arrivano i Confess, una band che punta al salto di qualità tra hard rock anni 80 e pulsioni metal davvero molto moderne. Loro sono svedesi e giungono da sugli scaffali con questo nuovo disco dopo una carriera iniziata nel 2014 e consolidata con l'ultima fatica discografica Barn M. Hall nel 2020, che adesso viene raggiunta da questo Metal Morphosis, dal quale ci ascoltiamo questo Beat of My Heart. Loro sono i Confess.

Ed ora, necessariamente, come è giusto che sia, dobbiamo un attimo fermarci sfumando totalmente quelle che sono le note musicali, perché questa volta dobbiamo parlare di qualcuno che manca da un po' di anni ed è un qualcuno che effettivamente manca anche dal punto di vista strettamente musicale, però c'è da dire che poi il panorama di quelle che sono le pubblicazioni postume ha riservato una sorpresa notevole per chi ama quelle che sono le sfaccettature meno esposte ma profondamente affascinanti di Vittorio Descalzi, mitico fondatore dei New Trolls, scomparso il 24 luglio del 2022. La Four Files Records, etichetta romana specializzata in quello che poi il recupero di gemme nascoste, library music e sonorizzazioni d'archivio, ha pubblicato Contrappunti. Non si tratta del classico album rock o di una raccolta celebrativa di grandi successi con i New Trolls, bensì di quella che è un'immersione nel Descalzi compositore e artigiano della musica strumentale ed atmosfera, diciamo il Descalzi un po' meno conosciuto. Il disco raccoglie 10 brani che erano rimasti a lungo nei cassetti, o magari concepiti originariamente per scopi di sincronizzazione, sonorizzazione televisiva, cinematografica, non so, un po', insomma, tutto quanto quello di cui Vittorio si occupava in vita. Descalzi, con questo Contrappunti, rappresenta appunto quella che è la testimonianza di quanto questo grande artista lavorasse incessantemente dietro le quinte, al di là di quelli che erano i palcoscenici e dei grandi musici circuiti commerciali. E noi da questo Contrappunti uscito appunto da poco ci andiamo ad ascoltare questo Volo a Vela. Queste sono le scritture di Vittorio Descalzi appena scoperte.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E ritorniamo un pochino a quella che è la normalità, perché dopo aver fatto questo grande omaggio a Vittorio Discalzi, adesso è la volta di una band italiana, Violent Shins, formata da Giorgio Cuscito, Nicola Nichi Delisio e Gianvito John Novielli, che hanno saputo comunque farsi apprezzare attraverso un percorso di atmosfere psichedeliche e dilatate. E noi, a dir la verità, ne abbiamo parlato diverse volte su quello che è il nostro sito ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a visitare. Album come Know by Heart del 2017, oppure l'EP Stimmung del 2019, successivo Rebirth, con cui hanno girato intensamente gli Stati Uniti, sono stati davvero una notevole carta di identità e una proposta davvero eccellente. Oggi si propongono con questo nuovo EP che precederà l'album It's Precarious Imposed Momentum, che vedrà la luce nell'autunno di quest'anno, e lo fanno con quella che è un'evoluzione che li trascina in un affascinante e crepuscolare art rock post rock. E stiamo parlando di questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, tratto da Angels Are Mathematical, Living in the Rooms. Loro sono i Violent Shins.

bellissima voce di Giorgio Cuscito con questi Violent Scenes che ci hanno presentato, ho fatto ascoltare questo Living in the Rooms, un pezzo davvero molto molto atmosfera, l'atmosfera appunto, per quello che poi noi consideriamo un rock d'ambiente molto molto interessante. Come altrettanto interessante sono il collettivo catanese fondato da Francesco Venti, e stiamo parlando, e Sergio Manfredi Salicano, che si muovono in quel territorio affascinante in cui il new prog contemporaneo e il progressive rock incontrano la psichedelia d'atmosfera. Loro sono gli Alcantara, dall'album In Concert. Ci andiamo ad ascoltare questo Terry G, versione live.

지는 소리 들려 어울리는 베스트 옷을 다 젖디어 버퍼를 생활에 알레지어 이래

Non c'è da dire assolutamente nulla, perché proprio dagli album live si riescono ad apprezzare poi quelle che sono le tecnicità e la bravura delle band appunto che realizzano questi album. E c'è da dire che la band degli Alcantara, questa band catanese, un collettivo fondato da Francesco Venti, sa alle chitarre e sa davvero il fatto suo. E questo era da, appunto, tratto da In Concert degli Alcantara, uno Terry G, un pezzo davvero molto molto bello ed interessante, che un po' ci proietta direttamente a quello che sarà il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare, perché stiamo parlando dei Chrome Lanes, che escono con questo Apocalypse, una band che arriva dal Canada con cose davvero sempre interessanti, mentre continuiamo ad ascoltare ancora gli Alcantara. Dicevamo dei Chrome Lanes, cose davvero interessanti, ma anche considerato come un fenomeno, potremmo dire, regionale, tanto da venire etichettato appunto come rock canadese, nonostante comunque abbiano espresso quella che è una varietà notevole di artisti, soprattutto dal punto di vista canadese, artisti che poi si sono espressi in diversi generi musicali. Comunque, l'abilità melodica dei musicisti provenienti da questa nazione ha lasciato il segno e rivive in quello che poi è il songwriting di questo duo, che si sta facendo notare tanto che la prestigiosa Inside Out li ha messi sotto contratto, e noi ci andiamo ad ascoltare da questo loro nuovo album, un concentrato di potente prog rock che ricorda un pochino il rock degli epici Rush. Ci andiamo ad ascoltare subito i Chrome Lanes dall'album Apocalypse, questo è The Revenants. E cambiamo un pochino quello che è il clima di questa puntata, puntata che cerca anche le sonorità un po' più vellutate. Dai Crown Lands, questo è The Revenant, The First.

E mentre lasciamo andare via quella che è l'epicità di questa band, che è davvero un potente prog rock che ricorda un po' i Rush più epici, e loro erano i canadesi Crownlands, noi proseguiamo con quella che è una band al debutto discografica, composta poi da rodati musicisti con diverse esperienze alle spalle, tra cui il cantante Marcello Spera e il chitarrista e tastierista Andrew Travlesi, che vengono da disciolti Alchemy. A loro si è unito il batterista Andrea Oliviero, mentre al basso presenziano diversi nomi, alcuni già con appunto gli Alchemy, e il disco è un concentrato di potente heavy rock melodico che brilla grazie a quella che è la bella voce di Marcello, e poi c'è anche un songwriting davvero molto molto interessante dai Mayhem Mavericks, dall'omonimo album di debutto. Questa è More to Ask. Loro sono i Mayhem Mavericks.

Mayhem Mavericks con questo More to Ask, una band molto molto interessante, una band tutta italica, dal songwriter molto molto efficace, da cui ci siamo ascoltati questo More to Ask. E noi continuiamo ancora parlando di quello che poi è comunque un ottimo rock che andremo da qui a poco ad ascoltare. Stiamo parlando dei Pile Driver, da non confondere con l'omonima thrash metal band canadese. Loro sono tedeschi, sono nati come cover band degli Status Quo e in oltre 20 anni di carriera si sono consolidati e hanno iniziato a fare della musica propria, un solido heavy rock che sprizza energia davvero molto positiva, come spesso fa il rock teutonico, oltre che da sempre ha mostrato una spiccata vena davvero melodica. Questo nuovo album rappresenta un sussulto di orgoglio per il gruppo, che festeggia la lunga carriera e mostra di avere le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel cuore degli appassionati di heavy melodico. Pile Driver, dall'album First Nation Rock, questo è Light Years From Here.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E cerchiamo di essere davvero oltre il rock, perché noi continuiamo ad ascoltare sempre quella che è la musica nuova che ci giunge attraverso quelle che sono le proposte che ci arrivano direttamente in redazione, di cui ne parliamo su ariarock.it, che chiaramente vi invitiamo ad andare a seguire, e quindi noi andiamo anche ad ascoltare tutto quanto quello che ci giunge qui in redazione, ma non solo quello, perché la rete offre davvero tanti, tanti, tantissimi spunti. Bene, dopo aver ascoltato il Pal Driver con Light Years From Here, adesso ci spostiamo con un altro artista italo-australiano che è responsabile del progetto Rarovis, alla cui realizzazione hanno collaborato molti artisti sotto la direzione artistica del nostro carissimo amico e grande musicista Fabio Zuffanti, non secondario il sostegno della Lizard, che da diversi anni propone davvero uno straordinario catalogo di qualità. E stiamo parlando dei Rarovis, che dall'album Ne sveleremo l'essenza si presenta appunto questo Leonardo Pegoraro con un pezzo davvero molto molto interessante, vale a dire I contorni dell'alba, tratto da Ne sveleremo l'essenza. Lui è Rarovis con questo prodotto molto interessante.

E questi erano i Raro Hobbies con questo I contorni dell'alba, tratto dall'album Ne sveleremo l'essenza. E noi continuiamo questa nostra camminata all'interno di quelle che sono le produzioni di musica rock, e non solo, con quello che l'album di Contraddizioni raccontate con lucidità, vale a dire Antidepressants, dove la ricerca di felicità chimica e la paura della solitudine, il bisogno di appartenere e l'illusione di non fermarsi mai viene raccontato da quello che è un grande gruppo che dimostra ancora una volta che l'unico modo per restare vivi è guardare in faccia la realtà. Loro sono i Suede, dall'album Antidepressants. Ci andiamo ad ascoltare questa bellissima June Rain, un gruppo che abbiamo appena visto al Medimex di Taranto, un gruppo che vale davvero la pena vedere live. Loro sono i Suede e questa è June Rain.

E questo è Ron Swede con June Rain, che ci portano subito a quello che è il prossimo ascolto. Perché i The Veils con questo Fragile World festeggiano il 25esimo anno di esistenza, sa? Un album che la dice lunga su quella che è la costante ricerca sonora operata da Finn Andrews, che lo ha portato davvero lontano con questo ottavo LP del progetto che lo ha reso celebre, nonché il primo ad arrivare così breve distanza dal precedente Asphodels, uscito a gennaio del 2025. Da The Veils ci ascoltiamo questo Lungs, tratto da Fragile World.

0: Ed è con questo grande pezzo dei The Wales, no, vale a dire Finn Andrews, tratto dall'album Fragile World, che chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock. E Raffaele Astore, come sempre, vi ricorda di seguire tutte quante quelle che sono le nostre cose su ariarock.it, sui nostri profili Facebook e quanto altro c'è per poter seguire Raffaele Astore. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante come te.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porru. Se avete amato la storia di Fabio e Viola In un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porru, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
3: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
2: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
3: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa se pur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
2: Quante cose può significare un abbraccio?
3: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
2: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito.

0: www.dueminutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro. Edizioni Albatros.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
6: Idea News Magazine.
7: Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Idea News. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un personaggio politico che si è sempre distinto per battaglie coraggiose e fuori dagli schemi parlamentari tradizionali. Diamo il benvenuto al senatore Domenico Scilipoti. Grazie per essere con noi, senatore.
8: Grazie a lei e grazie ai vostri emittenti che mi permettete di poter esprimere il mio pensiero. Grazie.
7: Senatore Scilipoti, partiamo dai nostri cieli. Nel 2014 lei ha presentato l'ormai storica interrogazione 40190960 sul sistema HARP e le attività di geoingegneria. Qual era il fulcro di quell'atto ispettivo e perché la ritiene ancora oggi una questione di assoluta attualità?
8: Ma ritengo di attualità perché è importante che ci siano meno inquinati possibile e conseguenzialmente potremmo vivere anche meglio, ma molte volte i cieli sono inquinati dall'uomo per strategie che non sono strategie in interesse della collettività, ma sono strategie in interesse individuale o di lobby. E allora io segnalavo di verificare la mia individuazione e se fosse lo stadio, se fosse corrisposta a verità ciò che io affermavo prima nell'atto di sindacato ispettivo e poi nel secondo atto di sindacato ispettivo, di intervenire seriamente e concretamente.
9: Ho pagato un prezzo molto alto, ma sono contento di averlo pagato, perché nel momento in cui ho affrontato questi argomenti, alla prima occasione che è successo in Parlamento, che ho preso una posizione diversa da quello che le lobby indicavano, hanno cercato di delegittimarmi a 360 gradi, non entrando nello specifico delle argomentazioni, perché gli argomenti che noi sosteniamo e che io sostengo sono veri, reali, concreti, e allora diventa difficile contrastarli. Si può contrastare con la non verità, cioè dicendo che quella falsità che loro dicono la spacciano per verità. E allora, non potendomi contrastare, perché sanno benissimo che io l'argomento lo conosco e lo conosco molto bene, hanno cercato di delegittimarmi per dire altro, parlare di altra argomentazione per delegittimarmi. A lungo andare però poi è venuta fuori la verità e a distanza di 10 anni la gente incomincia a capire che quella delegittimazione era fatta apposta per far sì che determinati argomenti non si toccassero.
7: Sempre in tema di trasparenza atmosferica, la legge di iniziativa popolare Cieli Blu, promossa dall'avvocato Frida Chialastri, sta riscuotendo molto interesse e ha già superato le 43.000 firme solo online. Qual è il suo pensiero su questo testo e su una mobilitazione popolare così imponente?
8: Ma guardi, è interessante, solo che io mi permetto, per la mia esperienza, la strategia per far sì che i cittadini ne prendano coscienza e conoscenza vera dovrebbe essere più approfondita. Si potrebbe tentare di fare un comitato nazionale dove ci sono dentro diverse professionalità e mettere in moto dei tavoli, dei banchetti per spiegare alla gente che cosa significa questa proposta di legge di protezione popolare, quali potrebbero essere i benefici della collettività e anche individuali. Cioè, in sintesi, per rispondere a lei, la giudico ottima e interessante, e cambierei un po' la strategia per far sì che questa proposta di legge popolare possa prendere più piede e conoscenza e conseguenzialmente superare non i 50 o i 60 mila, ma superare i 2-3 milioni di cittadini che la sponsorizzano e la fanno conoscere a tutti gli altri cittadini che non sono nelle possibilità di vederla o di conoscerla.
7: La ringrazio, onorevole Scilipoti, per il suo contributo e per i suggerimenti strategici. Condividiamo pienamente la sua visione. La diffusione capillare e la consapevolezza dei cittadini sono fondamentali per il successo di questa iniziativa. Proprio per questo siamo lieti di informarla che quanto da lei suggerito è già in corso. In tutta Italia sono attivi banchetti informativi organizzati da comitati locali nati spontaneamente dal basso, dove volontari spiegano ai cittadini il contenuto della proposta di legge Cieli Blu e i concreti benefici per la salute che deriverebbero dal divieto della geoingegneria in Italia. È inoltre già operativo un comitato nazionale di 10 membri che coordina le attività sul territorio. Questi segnali dimostrano che la mobilitazione popolare è reale, concreta e in crescita.
9: Per quanto riguarda il DDL Cielo Blu, sono perfettamente d'accordo.
7: Invitiamo tutti i cittadini che non l'avessero ancora fatto a firmare e a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare Cieli Blu. È possibile farlo in pochi minuti direttamente online sul sito celiblu.it oppure presso i comuni e i banchetti attivi nelle piazze di tutta Italia. Firma ora, ogni voto conta. Cambiamo ora argomento e parliamo di salute. Lei si è speso molto per il riconoscimento di terapie come l'acupuntura. Questo settore è dominato dai colossi del farmaco che negli anni sono finiti al centro di pesanti condanne giudiziarie e risarcimenti miliardari per pratiche illecite o effetti collaterali occultati. Come si contrasta questo enorme potere a tutela della libertà di cura?
9: Io sono intervenuto contro la Pfizer e tanti altri colossi e qualcuno addirittura è stato anche condannato, ma nessuno ne ha parlato, nessuno ne parla. Io sono intervenuto per ripristinare le regole del gioco, per gli informatori dei medici, per gli informatori medici, che ormai gli informatori medici non sono quelli che informano, ma sono informatori commerciali che vengono pagati non in base a quello che danno come contributo nei confronti dei medici, ma in base a quanti prezzi fanno prescrivere ai medici per avere il ritorno sotto il profilo economico. Ma la scorrettezza non la fa l'informatore che oggi cerca di fare un lavoro per poter portare uno stipendio a casa, ma la fanno coloro i quali dettano le regole del gioco, che sono delle regole truccate e sono delle regole che non agiscono in condizione utile e propositivo nell'interesse del paese e dei cittadini, ma agiscono per fortificare le lobby che molte volte non agiscono nell'interesse della collettività, ma agiscono nell'interesse della propria tasca.
8: Ci sono molti colossi nazionali e internazionali, non tutti sono colossi che si comportano in modo negativo nei confronti della popolazione. Certamente qualcuno dei colossi presenti sul territorio mondiale si comportano in modo corretto e con delle conseguenze poi drammatiche nella salute dei cittadini, sulla salute dei cittadini. E per quanto riguarda il settore dell'acupuntura, l'acupuntura è qualcosa di molto, molto serio. Noi quando parliamo di acupuntura dobbiamo parlare di acupuntura, dobbiamo parlare di moxibustione, dobbiamo parlare di nutrizione, dobbiamo parlare di tanti elementi, dobbiamo parlare anche di integrazione di farmaci che sono dei farmaci su base energetica. In Italia utilizziamo molte volte questi farmaci in associazione all'acupuntura come farmaci fitoterapici, ma dovremmo utilizzarli invece come farmaci energetici, potenziando che cosa? L'energia all'interno dell'organismo e sapendo se dobbiamo aumentarla o diminuirla all'interno dei canali energetici di questo organismo. Oggi noi in Italia pensiamo che l'acupuntura sia solo ed esclusivamente la fissione degli aghi, e nell'acupuntura non è la fissione degli aghi, l'acupuntura è tutte quelle cose che io le ho detto. Perciò tutti questi argomenti, dico acupuntura insieme alla moxibustione, all'alimentazione, al massaggio e anche a tutte quelle altre di scivoline che camminano parallelamente al percorso agopunturale diventano veramente interessanti per il cittadino.
9: L'agopuntura non è l'affezione dei ghiacchi, l'agopuntura è qualcosa di più serio. Chi si occupa di agopuntura, di medicina tradizionale, molti la chiamano medicina tradizionale cinese, ma poi c'è anche l'agopuntura rioraurica, la medicina tradizionale giapponese, e camminano di pari passo. La medicina tradizionale giapponese, cioè dire questa medicina rioraurica, non è altro che una disciplina che mette insieme la resistenza elettrica cellulare più i principi dell'agopuntura tradizionale cinese. È una tecnica che viene sviluppata nel 1957 da Nakatani in Giappone e che incomincia a far capire a coloro i quali si vogliono interessare di agopuntura che agopuntura non è la questione degli spilli, ma è capire come funziona un organismo, capire qual è la relazione fra il sistema neurovegetativo e quel organismo che tutti noi conosciamo. Perciò l'agopuntura è qualcosa di serio. Allora chi si occupa di agopuntura deve avere una formazione medica tradizionale e in più una formazione medica energetica per poter coniugare questi due elementi e per mettere in giusto equilibrio l'energia all'interno dell'organismo e invece la parte esterna, che è la parte meccanica, che è la parte materiale. Tant'è vero che quando noi parliamo, molte volte parliamo di parte materiale e di parte energetica, che sono due elementi o due facce della stessa medaglia, ma che devono stare in giusto equilibrio. Perciò molte volte noi sentiamo parlare di agopuntura e la gente parla di agopuntura solo per la lombosciatagia, ma queste sono delle piccolissime cose che, o delle piccolissime patologie, quasi sempre funzionali, che sono patologie che sì, sono importanti da curare, ma non è l'agopuntura. L'agopuntura è prevenzione, l'agopuntura è capire quale potrebbe essere la patologia in atto, ma quello che potrebbe venire a distanza di tempo all'interno dell'organismo. Perciò quando parliamo di agopuntura parliamo di un argomento molto serio, ma molte volte anche coloro i quali affrontano questo argomento non sono preparati al punto tale da poter parlare di tale argomento, cioè che è l'argomento dell'agopuntura.
7: Senatore Scilipoti, la ringrazio molto per aver condiviso con noi il senso profondo delle sue storiche battaglie e il suo pensiero sulle iniziative odierne.
9: Grazie a lei, sono stato contento di aver fatto questa chiacchierata con lei e i nostri ascoltatori radiofonici possono anche porci delle domande. Questa nostra chiacchierata, direttamente o indirettamente, possano porre delle domande e avere delle risposte chiare affinché possano conoscere realmente qual è il momento che stiamo vivendo della nostra vita.
7: La riavremo volentieri ospite la prossima settimana per parlare di signoraggio e sovranità monetaria, temi fondamentali per il futuro del nostro paese.
9: Grazie, arrivederci.
7: Restate con Idea News Magazine per nuove interviste e approfondimenti. Alla prossima.
6: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria, in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro tra gli svincoli di Sassari e di Sassari Nord in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
5: e io sono Chiara.

0: vi svelerò un segreto che forse molti di voi sapranno già. Netflix non vi legge nel pensiero,
1: ma osserva i vostri gusti molto meglio di quanto possiate immaginare.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma allora Chiara, secondo te Netflix mi conosce?
1: Beh, possiamo dire più di tua madre.
0: Beh, addirittura.
1: Tua madre almeno ogni tanto sbaglia

0: perché ogni tanto ci prende in pieno?
1: Beh, la risposta è intelligenza artificiale.
0: Ma non è che guarda dentro la tua testa?
1: No, no, guarda quello che fai.
0: Tipo?
1: Tipo cosa guardi, quanto tempo resti su un film, se lo interrompi dopo 10 minuti o se fai una maratona fino alle 2 di notte.
0: Mi sento un tantino osservata.
1: Beh, un pochino sì, eh.
0: Guarda anche quello che cerco.
1: Ma certo, le ricerche, i generi che preferisci, gli attori che scegli più spesso e persino gli orari in cui ti guardi qualcosa.
0: Quindi metti insieme tutti questi indizi
1: e costruisci un profilo dei tuoi gusti.
0: Un po' come quell'amico che dopo anni sa già cosa ordinerai al ristorante.
1: Sì, solo con molti più dati.
0: E se guardo una commedia romantica?
1: Beh, non significa che ti consiglierà solo quella.
0: Meno male.
1: Sì, perché cerca anche persone con gusti molto simili ai tuoi.
0: Oddio, ma in che senso?
1: Cioè, se migliaia di utenti che hanno visto le tue stesse serie hanno poi apprezzato un certo film,
0: potrebbe suggerirlo anche a me.
1: Esattamente, proprio così.
0: Quindi non analizza solo me.
1: No, analizza anche il comportamento di milioni di altri utenti.
0: È come avere milioni di consigli tutti insieme.
1: Esatto.
0: Però ogni tanto mi propone cose che non guarderei mai.
1: E per fortuna, direi io.
0: Per fortuna?
1: Sì, perché ogni tanto prova a farti scoprire comunque qualcosa di nuovo.
0: Quindi sperimenta.
1: È un po' sì, dai. Se ti mostrasse sempre solo lo stesso tipo di contenuti, beh, dopo un po' ti annoieresti, dai.
0: Un pochino, dai.
1: Sì, l'obiettivo non è solo indovinare cosa ti piace,
0: ma anche farti restare sulla piattaforma.
1: Bingo!
0: Quindi, quando penso di scegliere liberamente...
1: In parte sei tu che scegli.
0: E in parte qualcuno ha scelto cosa mostrarmi.
1: O meglio, un algoritmo ha deciso quali titoli avevano più probabilità di interessarti.
0: Sai qual è la cosa curiosa? Più usiamo queste piattaforme...
1: E più imparano a conoscersi.
0: E più ci conoscono.
1: E più diventano brave a fare previsioni.
0: Alla fine non leggono il futuro.
1: Ma va, cercano di prevederlo usando i dati.
0: E allora vi lasciamo con una domanda.
1: Se un algoritmo riesce a prevedere così bene cosa guarderete, quante delle vostre scelte sono davvero spontanee? Ma forse la vera intelligenza sta nel ricordarsi che il telecomando alla fine ce l'abbiamo in mano noi. A domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Mamma, perché c'è scritto 50?
20: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
19: E tu a quanto vai?
20: Amore, io stavo andando troppo veloce.
21: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Sì, Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I'm going to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: Wave.
1: Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale è del 1982, si intitola Do You Really Want to Hurt Me, gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: I'm Harry Noonan.
1: Nighty night, night.
0: My hair is a fry.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.